0: Yani kuna kamood flani inakweka hii nyimbo yani. Inakufanya una calm down, unatulia.
1: Hey.
0: Ah.